del mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar. La foca barbuta sempre piaciuta, che è solitaria, le piace cantar. Una sirena si sente coi baffi, una sirena del fondo del mar. I pesci uccelli le battono le ali e scrosciano applausi di pinne di bolle. Nel fondale spettacolare dell'abisso musicale.

signora Printil, sei finita in taverna, in esilio da Kraken e Krill. Sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni, playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk, e mi ubriacano a furia di spritz, e mi ubriacano se faccio le bizze.